0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica,
2: ma che disastro, io mi maledico. Ho scelto te una donna per amico.
1: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
3: Sto andando a Washington, a cosa vado a fare? Non lo so.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
1: Radio Padova Italia.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Radio Padova Meteo.
17: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
18: Ancora sole e caldo sul Triveneto nel corso della giornata di martedì, con alta pressione ben salda e anticiclone ancora dominante. Punte massime che sulle pianure saranno anche vicine ai 34-35 gradi. Vi anticipo che l'apice del caldo si registrerà mercoledì con temperature in ulteriore aumento. Per tutti i dettagli precisi comunque restate aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
19: La disco italiana.
20: Da questo momento
19: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: scattare una foto.
1: La canzone Amore è scritta e interpretata da Elisa. Chiude questa nostra puntata di oggi di Buongiorno Amici. Da parte di Max Dupré, buona giornata. Vi lascio con Luca Lazzari fino a mezzogiorno.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
2: E le canzoni che amerai.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
4: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
3: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
4: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Ma dove siete?
12: Siamo ancora in coda.
11: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
13: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
14: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
15: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
16: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
15: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
18: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa agli avversari Reggio Calabria, al centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Ancora segnali contrastanti sulla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per i negoziati. Il comando militare USA rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti nei pressi di Hormuz. Il premier iraniano Pezeshkian intanto annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Picchiati e fermati nelle scorse ore molti attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, l'attacco da parte di milizie locali della Libia occidentale. Ufficializzate le date della prossima Serie A. Il campionato 2026-2027 inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. Due i turni infrasettimanali, quattro le soste per le nazionali. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e 4 minuti.
4: Su Radio Padova, tempo reale, con Luca Lazzari.
5: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella?

0: dirmelo a me. Next.
1: Il concetto di Next è avanti il prossimo. Willy Peyote a Radio Padova, 9:07. Eccomi qua, il prossimo sono io dopo Max Dupré, ben trovati da Luca Lazzari insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica e sempre anche con i vostri messaggi al 328 319 8000, numero che vi serve anche oggi per giocare con noi. Ora, Irama.

0: Buone stelle da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi martedì 26 maggio 2026. Ariete, avrete oggi qualche difficoltà in più e non solo nelle relazioni affettive a causa della luna in opposizione, ma provate a non dare troppo ascolto all'orgoglio con il voto 7. Toro, la bella energia di Marte nel segno non deve andare sprecata, perciò mostratevi volenterosi nell'ambiente di lavoro e così come in famiglia. Voto 8. Gemelli, una bella luna sarà ottima alleata di Mercurio e Urano nel segno, affinché possiate, se ne sentite l'esigenza, liberarvi di tutto ciò che vi sembra obsoleto. Voto 7 più. Cancro, è la vita affettiva, grazie a Venere nel segno, ad essere al centro dei vostri pensieri. Tuttavia, una dispettosa luna oggi potrebbe causare qualche fraintendimento da valutare con intelligenza e saggezza. Voto 8 meno. Leone, Mercurio, dal suo aspetto armonioso, vi incoraggia ad essere produttivi e, nonostante la fatica causata da Marte in quadratura, oggi potrete contare sul sostegno della luna amica. Il voto è 7 più. Vergine, le vostre idee, seppur all'apparenza incisive, in realtà sono un po' confuse vista la dissonanza di Mercurio, ma tenetele da parte, tra poco le potrete usare liberamente. Voto 8 meno meno. Bilancia, la vostra sarà una proficua giornata per la professione e lo studio, grazie a Mercurio positivo. Ascoltate il vostro istinto diplomatico esaltato dalla luna nel segno per trovare una tregua nelle eventuali schermaglie amorose. E voto 7 più. Scorpione, per Marte in opposizione dovreste cercare di non combattere con la forza, bensì con l'astuzia. Pertanto date retta al vostro istinto e attendete il momento giusto per ottenere giustizia. Voto 8 meno. Sagittario, le vostre convinzioni sono solide, in particolare per gli affari a lunga scadenza, mentre non tutto appare chiaro nello svolgimento degli impegni correnti, anche se la luna amica oggi potrà donarvi intuizioni interessanti. E voto 7 più. Capricorno, siete sempre ben voluti da un ottimo Marte, che rafforza le vostre idee, specie in ambito lavorativo. Noie domestiche o dissapori familiari non saranno ancora per un po' di facile soluzione. E voto 7. Acquario, alcuni astri benevoli vi saranno d'aiuto nel gestire gli impegni lavorativi, così potrete occuparvi anche di altre priorità. E 8 il vostro voto. Pesci, il periodo che state vivendo potrebbe procurarvi qualche noia, in particolare nell'ambiente lavorativo o di studio, ma non datevi per vinti, cercate solo di non distrarvi e di accettare l'aiuto di coloro che vi sono vicini. E voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Paola Iezzi, stessa direzione a Radio Padova. Un patentino per chi vuole possedere un cane in alcuni paesi europei è già un'idea. Ne parliamo tra poco a Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda!
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
14: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
15: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
14: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Padova. Le code che si erano formate in direzione Trieste tra Grisignano e la tangenziale di Mestre, nonché sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, tra Padova Sud e la A4, sono in via di smaltimento. Inoltre si registrano ancora code in uscita allo svincolo di Padova Ovest. Per traffico intenso, sulla tangenziale di Mestre si viaggia in colonna verso Trieste tra Miranese e Castellana. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio invece si rallenta in uscita a Udine Sud per chi proviene da Palmanova a causa di un veicolo in panne. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Rosa Chemical è tornato a Radio Padova. La nuova canzone si intitola Mamma Mia, potrebbe essere uno dei dischi della prossima estate. Adesso parliamo di un patentino per chi vuole possedere un cane. Il concetto di fondo è semplice: molti dei problemi legati alla convivenza tra esseri umani e cani dipendono più dai comportamenti inadeguati dei padroni piuttosto che dall'indole degli animali. Bisogna parlare della formazione e promuovere una maggiore consapevolezza proprio nelle persone che scelgono di adottare oppure di acquistare un cane. È un cambiamento di rotta che in alcune zone d'Europa è già iniziato da qualche anno, ad esempio nella regione tedesca della Bassa Sassonia addirittura dal 2013. E qui chi vuole convivere con un cane di qualsiasi razza deve ottenere un certificato di competenza che prevede sia una prova teorica che una pratica. Una norma simile è stata approvata in Spagna nel 2023, dove i proprietari devono seguire un corso di formazione gratuito e accessibile online e superare un test finale. Una volta ottenuto l'attestato, è obbligatorio inoltre stipulare un'assicurazione per tutta la vita del cane, e questa mi sembra una cosa giusta. In Italia la normativa è ancora frammentata, le iniziative sono spesso affidate a singole regioni o amministrazioni locali. C'è una proposta di legge che è nata in Lombardia e prevede un patentino per i proprietari di cani, che però insomma adesso è all'esame del Senato, quindi staremo a vedere. Sta di fatto insomma che chi decide di avere un cagnolino oppure un gatto, comunque così qualsiasi animale domestico, ne diventa responsabile e bisogna trattarlo nel miglior modo possibile. Per molti è un concetto assodato, per altri invece qualcun altro ancora non l'ha capito bene e lo deve capire. Benvenuti su Radio Padova con la nostra musica nuova. Adesso c'è Jovanotti con Alfa e questa si intitola Buon Vento. Ed è un po' di

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
9: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Tanti saluti a tutti. Valeria Rossi, una carriera strepitosa che però è durata pochissimo. Tre parole su Radio Padova, abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Benvenuti da Luca Lazzari, tra poco le ultime notizie, adesso Malika Ayane.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
4: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
3: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
4: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda!
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la conquista di Venezia, il centro-destra strappa gli avversari di Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Il conflitto USA-Iran o un ottimo accordo niente, dice Trump. Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti. E sui mercati si raffreddano le speranze in un accordo imminente, deboli le piazze asiatiche e le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread. Le indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, trovato morto un anno fa nelle campagne di Bari, 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta tra Bari e Tirana. Basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera dalle 20 gli altri appuntamenti di gara 5. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: trasmissione di Radio Padova che va in onda ogni giorno dalle 17 alle 20 si viaggiare. Vabbè, dai. Bentrovati da Luca Lazzari, la nostra musica alle 10 e 6 minuti. Adesso ne mettiamo tre in fila. La prima che suona è la nuova di Fra Quintale, Aranciata.
1: Tre canzoni in fila.

0: tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda.
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
11: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul raccordo Marco Polo si viaggia in colonna per lavori tra Favara Odese e l'aeroporto di Venezia in direzione di quest'ultimo. Al di fuori della nostra rete, incolonnamenti per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Dimmi che hai.

Per Giuli, quelli come me a Radio Padova sono le 10:30. A volte non servono sempre rivoluzioni o grandi cambiamenti per sentirsi meglio. A volte il nostro equilibrio emotivo passa da piccoli gesti quotidiani. Ad esempio, che so, un po' di sonno in più, una bella camminata invece di prendere la macchina, è quello che scegliamo di mettere nel piatto. L'alimentazione e benessere mentale sono connessi e lo dice la scienza. Il cervello infatti ha bisogno di nutrienti specifici per regolare ormoni e neurotrasmettitori legati al buon umore. E allora questi sono 10 alimenti che possono aiutarci a sentirci più energici, centrati, positivi, come ad esempio l'acqua e il tè verde. Uno dice l'acqua, sì, l'acqua è fondamentale sempre, la frutta secca, le uova, frutti di bosco, yogurt, kefir, verdure a foglia verde, cioccolato fondente, semi di chia e lino, pane e cereali integrali, salmone e pesce azzurro. E a volte basta davvero poco, ad esempio un bicchiere d'acqua in più, come dicevamo, una manciata di frutta secca, un quadratino di cioccolato fondente. Insomma, sono piccole attenzioni quotidiane che possono fare la differenza nell'alimentazione di tutti i giorni. Certo, se poi dopo abbiamo delle esigenze particolari, come diciamo sempre, è meglio rivolgersi ad un nutrizionista, essere seguiti da un punto di vista medico. Benvenuti su Radio Padova con la nostra musica nuova, anche con Annalisa. Quando

0: Eva suona le canzoni che ami. E il battito animale, batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
4: Oi oi.
3: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Bob Sinclair, Mattia Bazzari insieme, ti sento su Radio Padova, un quarto d'ora a mezzogiorno. Cristina Dori, ti vedo, ti sento?
1: Beh, meno male, ti vedo, sono proprio qua davanti, voglio dire. Allora, buongiorno
0: America,
1: a te.
0: America, me senti?
1: America, me senti? Allora, intanto buongiorno a tutti, insomma è bello dirvi che siamo arrivati in questo splendido martedì 26 maggio, uno dice, veramente maggio, credevo agosto, perché effettivamente, di
2: apro
1: no, quanto, bravo, fai benissimo. Ti prego, sì, uomo e umano. Ma tu non hai avuto caldo stanotte? Cioè, io ho la porta finestra in camera.
0: L'hai tenuta aperta?
1: Sì, ma non era grande sufficienza per, secondo me, per far girare l'aria con chissà quanti.
0: Perché tu abiti nell'entroterra.
1: Io abito al Principato di Lissaro.
0: Esatto, io che abito vicino alla laguna, invece noi abbiamo la brezza marina che ci arriva.
1: Ma anche noi ce l'abbiamo di solito. Fatalità, ieri notte ha fatto sciopero. Vabbè, non
0: importa. Avete un mare anche voi dalle parti di Lissaro.
1: Ma che mare, ma figurati, neanche le figurine. Allora, cosa succederà oggi durante il Ciao Cri? Tanta roba come sempre, bellissima musica, ci sono sempre canzoni nuove, tra l'altro avrete notato che putpurri di cose nuove che stanno arrivando, comprese quelle che io chiamo le chicche.
0: Due mandate abbiamo all'anno, Sanremo e prima
1: bravo,
0: dell'estate.
1: Esatto. Allora vi voglio parlare, e ve ne parlerò diciamo in maniera più compiuta, di cioccolato fondente e concentrazione, la capacità di concentrarci grazie al 70% di cacao che può favorire la memoria, attenzione e umore. Ovviamente assunto nelle giuste proporzioni, non è che adesso improvvisamente andate al supermercato, no, prendete cacao 70%.
0: Però dimmi che sono bravo, guarda di cosa ho parlato stamattina. Alimentazione e benessere mentale sono connessi, lo dice la scienza.
1: Ma neanche ci fossimo telefonati.
0: Ma figurati.
1: Diciamo una volta. Ma è vero, è proprio così. Bene. E poi ieri, siccome avevamo un ospite illustre, insomma, ci siamo giocati la storia di come educhiamo il cane e dipende da come siamo stati educati dai nostri genitori, trovo che sia interessante parlarne oggi, quindi insomma voglio ritornare a bomba con questo argomento. Insomma, questo ed altro sui famosi storici 103 e 9 di Radio Padova.
0: E non solo.
1: E non solo.
0: E la musica nuova adesso con Mace, Salmo e Colapesce. Questa è Cattive Abitudini.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Irama, Radio Padova, è tutto tranne questo, e alle 11.53 io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, ciao a tutti da Luca Lazzari, tra pochissimo sarete in compagnia di Cristina Dori fino alle 14, e prima dell'informazione c'è anche J-Ax e i vecchietti fanno oh.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: My country soul.
0: Radio Padova Country.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
5: E vorrei stare da sola.
4: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
12: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran. Nella notte le forze USA hanno attaccato siti militari iraniani invocando l'autodifesa. L'Iran promette ritorsioni. All'insegna della continuità, l'esito delle amministrative con un sostanziale pareggio tra le coalizioni, il centrodestra mantiene la guida di Venezia e ritrova la serenità persa con il referendum. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
2: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
1: La nazionale di calcio, sono 24 i giocatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e due minuti.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Anche stasera con Sfera Ebbasta ed Elodie, canzone di 3 anni fa e canzone che mi permette di augurare buongiorno, bentrovati a tutti, bentrovati. Naturalmente questo è il Ciao Cri che apre i battenti come ogni giorno, dal lunedì a venerdì su Radio Padova Ritmo Italiano, da mezzogiorno alle 2. Io sono Cristina Dori, nel caso qualcuno di voi non mi avesse mai sentito nominare, piacere. Poi se volete che possiamo magari provare a fare amicizia, c'è sempre il bellissimo 328 319 8000, ripeto 328 319 8000, che è il numero grazie al quale potete mandare i vostri messaggi scritti o vocali o le foto, che ne so, dal balcone di casa mia vedo il mare, mi piacerebbe tanto vederne un pezzetto a dir la verità. Insomma, lo potete fare, ripeto, 328 319 8000. A questo numero ad esempio mi è arrivato un messaggio di Marco che dice: fa caldo con 6 o dai che finalmente le scuole sono finite, meno stress, perché papà ovviamente insomma si ritrova a vivere questa condizione che tutto sommato riesce a combattere anche il caldo eccessivo, caldo che, come avete sentito poco fa dal meteo, veramente sta toccando dei livelli veramente esagerati. Considerate che a mia memoria, insomma, tipo l'altro giorno, che la memoria, mi chiamo Dori e ho la memoria di pesce Dori, l'altro giorno no, ma settimana scorsa ho dovuto accendere il termosifone in casa perché c'era troppo fresco in casa, c'era un'umidità che faceva fresco, insomma vabbè. E adesso naturalmente vorremmo girare tutti quanti in mutande. Detto questo, meno male che c'è la musica nuova di Radio Padova qui per tutti voi. Loro due, amici da sempre, LDA e H7, questa è Santa.

0: Il barrio di Mahmood alle 12:12, qualsiasi cosa stiate facendo restate con noi, ci fa sempre piacere sapere che stiamo tenendo compagnia a persone che magari hanno bisogno di alleggerire la giornata. Ci sono dei giorni sì, dei giorni no, dei giorni ni, non so che giorno sia, comunque noi siamo qua. E a proposito del 328 319 8000,
1: buongiorno Cri, anch'io da casa mia vedo il mare con tanta fantasia, con tantissima fantasia, visto che sono 40 chilometri. Vabbè dai, ma la fantasia non mi manca, però vedo i colli uganei, dai, mi consolo, dai, che c'è ora di sera, siamo distrutti, disfatti, sguagliati. Buona giornata a tutti, sono Monica dalla provincia di Padova.
0: Ciao Monica, naturalmente grazie per il tuo messaggio e soprattutto grazie alla fantasia, perché anch'io volendo guardo fuori dalla nostra bellissima terrazza, potrei immaginare il mare, cosa che assolutamente non è. Come se fosse nei film, un po' come il titolo della canzone di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

0: Mandare tutto all'aria era Marco Mengoni, canzone che ci ha portati alle 12:19 minuti e soprattutto ci ha portati a un appuntamento oramai prossimo con la viabilità. Infatti a breve ci collegheremo con la centrale operativa di Info Viaggiando, utile per tutte le persone che in questo momento ascoltano Radio Padova e si stanno muovendo.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, il traffico sulle tratte di nostra competenza è al momento regolare. Attenzione però alla presenza di veicoli lenti segnalati sulla A4 Venezia-Trieste tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lesert in direzione del capoluogo friulano. Vi anticipiamo poi che domani notte tra le 20 e le 6 lo svincolo di Montebello della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Maledetto ti amo, era Sara Toscano. Un buongiorno ancora e benvenuti. Questa è Ciao Cri, la trasmissione di metà giornata di Radio Padova Ritmo Italiano. Ogni giorno con me Cristina Dori, ma anche con tutte voi e tutti voi, tutti quelli che poi hanno voglia di sentire delle canzoni che riaccendano dei ricordi. Sicuramente qua siamo a 11 anni di storia per la canzone di Neck, che si intitolava Fatti Avanti Amore e che riascoltiamo sicuramente con grandissimo piacere, magari alzando un pelino il volume. Abbiamo

0: Mi pare di avervi già suggerito qualche giorno fa di andarvi a vedere il videoclip ufficiale della canzone di Ermal Meta nuova, Calma Metafisica, perché è troppo divertente. Adesso invece, se state con noi, ho una cosa interessante da spiegarvi, da raccontarvi, che è relativa al cioccolato fondente, che è legato alla concentrazione. Il 70% di cacao può favorire la memoria, l'attenzione e anche l'umore se assunto in piccole porzioni. E quando si parla di cioccolato il pensiero va subito alla golosità, eppure il cioccolato fondente potrebbe avere anche effetti interessanti sulla memoria, la concentrazione e l'umore, come stavo dicendo. Negli ultimi anni diversi studi scientifici hanno analizzato il legame tra cacao e cervello, suggerendo che un consumo moderato di cioccolato ricco di cacao possa supportare alcune funzioni cognitive, specialmente durante periodi di studio intenso o forte stress mentale per chi lavora con la testa, diciamo così. Un altro punto importante riguarda l'umore e la motivazione. Il cioccolato contiene piccole quantità di sostanze tipo la teobromina e la caffeina, che possono avere un effetto stimolante lieve e può anche influenzare il rilascio di neurotrasmettitori legati al piacere, tipo la dopamina. Senza che parliamo troppo difficile, comunque va sottolineato, questo lo dicono gli esperti e non io, che gli studi non sono ancora tutti concordi sulla dimensione reale del beneficio. Io sono convinta di sì, il cioccolato un po' far male, dai, il 70% preso in giuste dosi. Spesso i campioni sono piccoli e le condizioni molto controllate, i test intendono dire. Cioccolato che porta anche zuccheri e grassi in eccesso, che non aiuta. Se è cacao puro al 70% non ci sono problemi, fidatevi. E quindi sì, il cioccolato può dare una mano, ma soltanto dentro un quadro di alimentazione equilibrata, sonno decente e gestione dello stress. E viva il cioccolato, ragazzi, non c'è niente da fare, 70% purezza. Poi vedete voi, scegliete quello che volete. Ora invece arriva una di quelle che io chiamo le chicche di Radio Padova. È una di quelle canzoni che appena partono le prime note, i primi accordi, accendono nella nostra memoria chissà quali film, quali immagini. Lucio Dalla, L'anno che verrà.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: questo maledetto feeling. Samurai J con Ossessione, ed è anche arrivata l'ora giusta per ascoltare le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra pochissimo
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e torganza.
1: E le canzoni che amerai.
3: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
4: Radio Padova.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Abbiamo sentito la terza e ultima bellissima di oggi qui a Radio Padova. Parlo di Tutta mia la città nella versione di Giuliano Palma del 2007. Ora invece la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento, con la quale io, Cristina Dori, mi congedo da voi. Vi do appuntamento a domani per un nuovo incontro con il Ciao Cri e a tra poco con il

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
5: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
4: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: In un mondo che cambia velocemente servono certezze, come il tuo caffè preferito.
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
13: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
14: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
15: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Siamo così. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
16: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
17: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
16: Zanotta, una casa da vivere.
18: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
20: Famila, con noi sei in famiglia.
21: Sono le 14 e 2 minuti.
22: Radio Padova.
23: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Buon vento!
1: La collaborazione tra Jovanotti e Alfa per Buon Vento su Radio Padova, ritmo italiano. Buon vento, col caldo che fa in barca, è una meraviglia. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Noi cominciamo con le tre canzoni in fila, la prima di Serena Brancale, Levante e Delia.
2: Tre canzoni in fila.

0: tre canzoni in fila.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

Parlami d'amore di Negramaro, così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila in questo nostro pomeriggio di martedì. Siete con Maurizio Modica, così fino alle 17. Sentiamo Tommaso Paradiso nei prossimi minuti e questa che si intitola I Romantici.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in apertura, vi segnalo un incidente avvenuto sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in prossimità della barriera di Porto Gruaro in direzione Porto Gruaro. Sulla 4 Venezia Trieste sono segnalati veicoli lenti tra Sanstino di Livenza e Cesalto in direzione Venezia. Nessun problema al momento lungo la restante rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo della A57, vi informo che dalle 21 di mercoledì 27 fino alle ore 5:30 di giovedì 28 maggio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambi i sensi per attività di manutenzione della barriera di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Perché. Luca Carboni con le band nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. Beh, pomeriggio particolarmente ricco, è la settimana, beh, importante certo, del Roland Garros. Per un attimo apriamo quindi la parentesi sportiva dedicata al tennis, anche perché oggi c'è l'esordio a Parigi di Jannik Sinner al primo turno. Incontra il francese Tabeur, che è numero 165 del mondo e che solo un mese fa ha vinto il suo primo torneo, un challenger, un torneo minore della sua carriera. Non dovrebbe essere un grande ostacolo, ma attenzione all'insidia, allungare la partita. Sinner ha sicuramente bisogno di chiudere sempre in 3 set, anche perché qui siamo 3 su 5, uno slam. Mentre buone notizie a proposito degli italiani riguardano Berrettini, Cobolli e al femminile Jasmine Paolini, e tutti e tre sono al terzo turno. Staremo a vedere invece nel pomeriggio, sempre al femminile, Elisabetta Cocciaretto. Giocherà anche Darderi nel tardo pomeriggio il suo turno al Roland Garros a Parigi. La musica nei prossimi minuti, quella di Madame con Marrakesh, questa è Volevo Capire.

0: detto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: Radio. Radio Padova, ritmo italiano di notte.
1: Stazione Radio Padova, FM 103.9, DAB, App e Smart TV. Palinsesto, dalle 6 alle 9, Max Dupré. 9.12, Luca Lazzari. 12.14, Cristina Dori. 14.17, Maurizio Modica. 17.20, Franco Ghirardello. Dalle 20 alle 6 del mattino, musica non stop. Formato Ritmo Italiano.

0: è l'una e quattro minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ana.
1: Se ti piace questa musica,
2: noi insieme siamo il Big Bang. Yeah, non saremo mai lontani dai guai.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Dentro una nota traccia cose che ci mancai.
1: Radio Padova Generazione Z.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Stai ascoltando Radio Padova.